Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Frühlingsgefühle im Radio.
1: Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita.
0: Mehr Sonne.
2: Sunshine, Sunshine Reggae.
0: Mehr Lebensgefühl.
3: Espo

0: da finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: Stadtradio Meran.
2: 80er, 90er, das Beste von heute.
1: Mega-Oldies und Superhits
2: im Stadtradio Meran.